dottore, lo ingegnere, lo licenziato, lo architetto, lo scontatore, lo maestro, lo albanile, l'obrero, l'herrero, il carpintero, lo sciopere, tutto il mondo, lo malandro, lo